0: la nuova. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è guerra.
0: Come è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo è guerra.
0: Come è nato, è nato burrone, burrone, burrone, come è nato.
1: E' nato
0: burrone, burrone, burrone,
1: sotto c'è l'evento, sotto c'è l'evento, sotto c'è l'evento.